0: Pronto, Francesco?
1: Martini!
0: Francesco, come stai, fratello?
1: Martini, ciao bello, come stai?
0: Ah, tranquillo!

0: Sucesso!
1: Cosa?
0: Ma mi sono lavato...
2: Sesimbra FM. 18 horas. Sesimbra FM. Boa tarde.